0: senza poesia, legati ad un passato che è scivolato via, e quel sorriso incerto che fa la vita ormai, perché non ci perdona e tu lo sai.
1: Sarà stato il mio silenzio.

d'amore, uno sbaglio. Nos l'hanno interpretato Grazia De Michel e Mario Benuti. Vamos a continuar con Grazia, però in questo caso le accompagna Mauro Coruzzi. Il tema, il sonno, una finestra.

io non so mai chi sono io, sono per la gente. Coscienza iconoclasta, volgare, irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.